Preceptis alitaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.

mysteries. Ut ope misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omniperturbatione secordi, expectantes viatam spem, et ab